Lanchonete Pizza. Lanchonete Pizzaria. 99714. Lanchonete Pizza. Lanchonete Pizzaria. 9. Lanchonete Pizzaria.